0: bandiere di regime.
1: Présent.
0: Regime. Présent. Come le sei va a prendere.

la fede sua complete, i vanno dire mona fa, lo tre rompe il regiment.

0: Odilero se prise le quitte se lie, o diavolo le mantise chi la leve a nove.
1: Odilero se prise le quitte se lie, o diavolo le mantise chi la leve a nove.
0: O compa alla guerra,
1: o compa alla guerra,
0: prele muse da fo,
1: prele muse da fo.